chiamane na Mongola. Angolo panza che man. Ho anche vilango mwenyomo.